0: 8:29 chinsagula wathu ngombele apa napo wairesi Radio Mosambiki panale ndo ali palaini. Alo bondiya.
1: Alo bondiya imani.
0: Bondiya chimana tuchimuchiro uli.
1: Nena imani kwa dai
0: kutenda sande ya kulungu.

0: via di Olesenga, bila omaniwa, numero 11, a farra via di Olesenga, a farra renare, nestima macanito a Bahia Pepa, on Pusampira, American Fight, numero 30, numero 30, to Bahia Pepa, lo mochero de la Tabina, American Fight, o Ebeliza, y a Correntina, al Chivoranille, o ver a Tabina, un chucha por la Nabeli, amla Fight, o Ebeliza, nare! Ole tu amane, timo abrumosa, ole abaya opemba, ni kuru, mpante mono mwilopana, walipua na farwea lusinga, ni amela, ahina akele liwani mpira, ana kumela batwe. Ole ni mahosho, mwabrumosa, afarwea li olusinga. Ole tu ni mahosho, nina wana vale, amwabru ale, ni tunamuipo mchini, atameleni mkuru unne, uwele asumele, etusheni nerea, uwele mwabru ole, Amore, Hima numero 25, Malela, Hemela, Barando do Herreke, Hukule de Vampira, Okilemaniwa, Ima Carrufu, numero 12, Olanta Ferroviário, Olxinga. Macarufu, Opa Herran Taminawe, Taminawe, e. Ari defesa, defesa omana ni kuru, amele kampante webeliza ya Bahia Pemba, ito omwira numero 5, lino a Bahia Pemba, omwira kena pia, mai, banana, kari ane, kaku! Ya keno taokala evolo, mbanda wa Bahia Pemba, maranto ampushe mwabu na mosa, ola ntaferro vya ni kuru, ampushe pira ni kuru, amele kampante webeliza ya Bahia Pemba, ari numero 19, Bahia kaka ferroviari olisinga ari daño campo chapira ercanto su hankeriwa iminutu itanu su hankeriwa iminutu itanu wanfanta ula wanafeli no primero di mayo olisinga mpinisano ampira ferroviari olisinga okumana ni bamosa Bahia Pemba owina Bahia kaka owina nari owia ferroviari olisinga Antira Tanu, Bahia Pemba Pira Mosa. Ombusha Pira, Timabo Mosa, a Ferroviari Olusinga, o nível da Pata Ota, o Ataliza, ya Bahia Pemba, ya Amani Wempiani Ivani, Amani Nikuru, Anamiru Atamiri Baliza, Ya Bahia Pemba ni mpira kumira mate. Kira tomele na direktaka, omkusetani, omkuseti maunu mosa, ola a Bahia Pemba, omkuseti numero 30, omochela, omkuseti numero 20, mero lusinga, omkusetani, ola tuho a Bahia Pemba, omkusepira, omkusegeje, geje a Bahia Pemba, omkusepira, amena kampante, we, ba, isa, ya, perimen singa naro, kumwemecha, omere tuminawe, tuminawe tude, ningwe hawale, ola tuho, isma a Bahia Pemba, omochela, tira kumira mate, okumira mato, kira vijeti, geje, Jeje abayo pepa tukira ombonya ni onkusapira omana ombera tukira numero 11 numero 11 onkusapira amena kampate webriza ombera numero 14 numero 14 ola tuli mauno usha ola tuli hima alan alan ni onkusapira ala kampate nare ke mwere niye amane pira umabono mosa ni hima ala abaya opepa amane ni kuru pasito umwera anapesha na pamosa ni valtere numero 15 ola tuwa ferroviario olisinga umpira hemela ane restu anona motoseni si highlight minutu itanu ni itanu ya suopanela
1: minutu itanu ya suopanela mana toko marbituru ya njenre esomelaka toko esubushisansa so neye kula kula iparte ni haka wera mkira ntoko mpua onirobo nyiwaka oikala wawe melasha Owa heme la kaihara kwa ni hawera iminutu ni wahirimwahu siri iminutu sosu wanyea siwa hafu ana januari.
0: Era kante kai iminutu siwa hiwe so pelela ani himati ana Ernesto. Mpira mkusatani, mpusati mamumosa, ula nto abayo pepa, numero 11, numero 11, abayo pepa, omele, tamuna, tani, tepes, mleko, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, tani, Un tiro gemela, Maranto Arito, Jeje, Ampuse Pira, Maranto Mkani Kuru, Maranto Umera, Maranto Pira, Ampuse Tani, Ampuse Tani.

na alopa na nkina ko niku shukuru ndugu kire paporo kire paporo pio kati weano ora usomani kurana usomani anamu kumar mapele onkiwa nela lobwana.